0: per tutto, per caso conte, il ha delle referenze e tal che permettono al mondo di vedere che lo conte, che lo conte sono che con di universal, ma che caso ricevo assumia e lo sconta, e ciò che è importante la nostra ricevo è che se conto è in uscita.
1: E giustamente legato a questa questione di Rezio, perché abbiamo causato di fare Carsi e così si fa questo causito? È una questione linguistica, più Leo?
0: No, è una questione un po' di coprire un po' tutto il territorio. Donc, abbiamo cominciato a qualche anno a Vices, donc abbiamo sortito di mai di un tomio che si usa al Vices, poi abbiamo sortito de contes aquí de dos tomes sur le Rouergue et nous indique que voilà qu'habillant de collectats c'est de nos carcés et que Calio nous édita et Bouillon Page nous localisa à la langue d'Océano donc per accord qu'avait mettu avec des dix des contes de Tranigaruno qui soupiraient de l'Umagno donc qui sont en gascon. Che io avevo anche un collecto fatto per Alenda Giron, per esempio, che tu mi sciogli in dei tiretos. Allora l'idea io ero di mettere ancora a posito di tutto il mondo.
1: E dins a questo collecto, dunque, si è tabello lo CD, che è importante perché avete anche una versione urala da che descontes e che cambio chi con da la versione urala tabe, no? A livello della lingua, del bias di parlare del mondo e bello di cose che possono cambiare all'urale di una storia o all'altra.
0: Completamente, a poi a me tutta quella differenza entre lo Carsivasa, che mi ha regalato una, non dire, e Holt, ma abbiamo un viaggio di parlare un po' differente. Donc, lo mondo ha la possibilità di leggere, non aveva la grafia normalizzata, e di discutere per vedere così la causa, così la può pronunciare, se vuole guardare lo viaggio di parlare del paese, ciò che mi sembra veramente importante. A chi conti importanti per noi di guardare tutto quel bias e tutta quella musicalità differente d'una ira all'altra.
1: Oh, e d'uno rezio all'altro, d'un canto all'altro, e tabe beleo che il y a di storie che se possono sembrare, immagini che il y a dei casi che tornano dei cops entre i numeri e i collettaggi che avessi fatto. Così fazes per causi la buona versione, perché immagini che ne ha un che va a contare una storia da quel bias e l'altro che va a contare un film differente, beleo?
0: Ma questo sono complicato, ma voilà, sto pensando di fare di mettere la versione la più completo, non dicia come, vuol pas dire gran causa, perciò che per incontrare a mai se conto in storia a me sono con due episodi o che mesclo di episodi completamente differenti e sono viaggi di contare tutte importanti, ma potremmo pas tu mettere in un libro se che noi qui n'avevamo già supprimito la metà almeno di un libro.
1: Ah ouais, ho fatto un
0: e poi voilà, l'idea de dimostrare giustamente che cada persona può recuperare da queste conte e lo contare su un viaggio, so che la tradizione è per chi con le tampate, che con che tutto il mondo può recuperare e s'appropriare e contare la causa, la riattualizzare, fa chi con le completamente differente, in guardando lo canova. Allora, un po' l'architettura del conte che con che passo di una generazione all'altra.
1: E dunque mi fa piacere di vedere che è in caro di collettaggi che si fanno, che funzionano in caro e che è in caro di mondo che tante cose di conta in lingua nostra e un film di cause perché segna 275 che neanche fuggero una buttata di costato vuol dire che ha di che fa. Avanti di passare a seguito abbiamo ascoltato un piccolo trozzo di musica in caro, è la canzone che avevo fatto qui per la passen, pensi che era la passen di Pada che sta andando dell'anno passato, no?
0: È certo vero, dell'anno passato è nel Bices.
1: Wow. Dunque abbiamo ascoltato quel trozzo di musica e perché se sono la passen, tutto simplemente ascoltando la passen.